fino all'ultima stella il regio sangue, e vi scomenti un vano stimolo di virtù, di lode indegno non è, come altri crede, un grande cesso, contrastar con se stesso, esistere a rimorsi in mezzo, tanti oggetti di timore servarsi in vitto, son virtù necessarie a un gran delitto. Ecco il principe all'arte, quali insolite voci, qual tumulto, ah, sì.